0: panimbot bele afeta basiane vida ida nema kaoni science and lisaun ida para ita tutu bele aprende no futi atune ia futuro in mai ita la bele acontece tan hansa buat be maka wara daraun ita tutu asisti kata to itene malu barak be maka lakum vida tamba de desastre natural be maka acontece.
1: Obrigado ain bazerente plan internacional ia municipio Naru, señor Valentin Espinola. Ne tempo ho di bele marca presenza e studiare la comunità di Movissimo Loco, non è bele haro talk show radio Konaba, assunto ruo hanesan menziona na heleten, in relazione ho desastre naturais, no stato di emergenza ligava surto COVID-19.